funi solo, zavele zamkati solo. Ay, bengplome na izolo, engtela ngendaba zayizolo. Ay, engaphe funi solo, zavele zamkati solo.